atti unatra vijayo tammo loke anuttalo dappa satta itattaya tangtuangkan aki tevate parivat